0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada a Caserta Sud.
2: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

I love that.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: grazie tanto.
1: Ho 8 anni, 2000 lire alla settimana, facevo l'aiuto calzolaio, me lo ricordo ancora.
0: E papà che faceva?
1: Non ho capito.
0: Papà, il tuo papà che faceva?
1: Mio padre c'aveva il... lavorava lì dal Sider, ha avuto delle peripezie perché c'erano le ditte, comunque ci ha portato avanti tre figli. E
0: comunque avevate oggi, bisogno.
1: Oggi i ragazzi di oggi non la pensano così, pensano a tutte altre cose.
0: Ma lo pensavo pure io, poi vai a vedere nelle statistiche, vedi, uno su due lavora, anche se hanno i genitori che stanno bene, anche così va a lavorare, anche se i genitori sono diplomati.
1: Questo
0: oppure...
1: è vero.
0: Cioè avevo pure io questa sensazione, vai a vedere poi nel reale.
1: Il problema però è che diciamo che i miei genitori nel loro piccolo volevano l'educazione, l'hanno avuto fino alle scuole, oggi invece non tutti la pensano così. Ed è sbagliato, non andiamo avanti. Per esempio, per farti un esempio, c'è mio nipote che ha 10 anni, è un vulcano sui dinosauri, sa tutti i nomi,
0: tutti i bimbi, sì.
1: E addirittura in classe la maestra l'ha fatto fare una lezione. Però non tutti sono così, ce ne stanno altri che non ci trovano, non se ne fottono loro.
0: Ma nella vita di tutti i giorni ci sta chi se ne fotte e chi no, e guarda che vanno innanzi di là, calzano fotte.
2: Cioè, se tuo nipote magari c'ha un talento ora sulla memoria, è legato al mondo dei dinosauri, al mondo animale, paradossalmente bisognerebbe fare qualcosa per cercare di accompagnarlo a sviluppare ancora di più questa sua capacità.
1: Probabilmente, Marco, sarà anche il fatto che la madre, mia figlia, quando dall'asilo è passata direttamente in secondo, non le hanno fatto fare la prima perché già sapeva leggere e scrivere all'età che si esce dalla...
0: Cioè, l'unico ignorante era tu in da famiglia, dica, va!
2: Non te lo dire così! Ma come ti permetti?
1: Guarda, in una famiglia l'ignorante ce l'ho. Cioè, i miei nipoti da parte di mia figlia e di mia sorella,
0: Capruccio,
1: e chi sia mio fratello l'ultimo.
0: Ma perché l'hanno fatto i sangue. Vabbè, ciao amico mio, diamo un po' di spazio pure ad altri, grazie.
1: Ma l'ultima cosa,
0: sì.
1: Rosa, ma ancora non andando a denunciare se volete martire per abusi del suo...
0: Io denunciai che si è pigliato le mie fatti, sono più grande io di Stefano, quindi insomma lui,
2: ma tu ti sei
0: lui che ha copiato la mia bellezza, vabbè, 081, pronto?
3: Ciao ragazzi,
0: buongiorno.
3: Il problema comunque siamo noi genitori.
0: Perché?
3: Cioè qualsiasi cosa, no, andiamo per... No, non fa questo, no, volietto, no, non lo fa, ci vorremmo noi.
0: Dipende dalle mamme.
3: Sì, il problema siamo noi.
0: Io penso che sia un complesso che hanno alcune mamme di servire, cioè per forza, quindi... di rendersi così indispensabili che non fanno emancipare i figli. Secondo me.
3: Certo, il problema secondo me siamo noi, che a noi ci ricevano proprio vaffa di cioè a noi no, capite? Chi è il problema? Però per esempio a me sono tutti e due, fanno tutti e due l'università, però comunque una tipo per esempio di raffamo i concerti a lavorare nelle duette, un'altra praticamente fa promotrice praticamente di prodotti a Firenze, quindi comunque.
0: Senti, che anni hanno le tue ragazze?
3: Una 24 e una 19.
0: Sì, ma ti raccontano con i fidanzati queste cose qua, come vedono di qualcuno oggi? Sono fidanzate?
3: No, a me sono tutte e due fidanzate. Perché dicono che proprio non ci stanno proprio mentalmente. Cioè non è, dicono che almeno così dicono che cioè i ragazzi vivono tutto quanto che nessuno più fa.
0: Vedi, pure lui c'ha la stessa età mia, dei ragazzi che non ci pensano, proprio dicono papà, ma non.
3: No,
0: non
3: ma a me la più grande dice che io sto bene così. Che,
0: ah sì, che stanno bene da soli, questo è poco è sicuro.
3: No, perché dice che mettere vicino a qualcuno.
2: Perdonatemi, nutro sempre il sospetto che voi essendo il papà, le figlie magari hanno un po' più di difficoltà.
0: Marco, ma non è più
2: anche un'avventura.
0: Ma ragazze, parlano con i genitori.
2: Sì, vabbè, io
0: parlano. Se non ci un quadro corso, che ti racconto. Vabbè, caro, grazie. Più corso, allora che non ti racconto niente.
2: Va bene, piccola pausa per noi, ragazzi. Torniamo tra poco. 342 00 00 100 per dire la vostra. State con noi.

0: Sound Machine con un remix di Calvin Harris e la lamentela di Rosario in sottofondo. Che è successo? Quando fai così ti stai lamentando come un vecchio, che succede?
1: Che vuoi? No, sei tu come fai a lamentare? Stiamo parlando di queste cose così alte, così cose, parliamo delle asciugamani sulle sdraio.
0: È ben importante.
1: Quando vado alla piscina trovo l'asciugamani in coppa cosa. Ma da quale piscina mai? Da quale piscina?
0: Non dire cose nelle orecchie che non si possono ripetere.
1: Non si possono ripetere.
0: No, la cosa è che tu vai, per esempio, in un villaggio vacanze, vai in una struttura e.
1: Ma chi poi ma che te ci va gente come te che te ne ognuno
0: vabbè,
1: che te ne so.
0: L'altro
1: Ugo,
0: giorno.
1: Da Ugo Proie, capito?
0: Ancora sto Proie. Vabbè, fissato. A parlare di chi che si fa due franco di e ogni anno si fa la vacanza, poi capito?
1: Franco! 400 anni, Franco!
0: Franco, chiama!
1: 400 anni.
0: Chiama!
1: Mi devi sopravvivere, Franco.
0: Poveri, perché devi raccontare poi.
1: Più che raccontare deve pagare.
0: Dei soprusi.
1: Pronto? Pronto?
2: Fratelli.
1: Dullo,
0: è diventato il Papa quest'altro.
1: Dimmi.
2: Ti benedico.
1: Dimmi, pure tu c'hai una ragazza, quanti anni ha la tua figlia?
2: Mia figlia? Che 30 anni.
1: Beccia a te, dai pure i figli a te.
2: Che è troppo bello.
1: Sei nonno.
2: Però sai, io stamattina sai che volevo fare, ma non è attinente alla cosa. Dato che quando sono giunto in aeroporto alle 6 del mattino, no?
1: Sì.
2: Ok? Vado sempre al bar a Piazzetta Capo di Chino, dove abiti tu, non faccio il nome, non lo so se si
1: bar Umberto, sì,
2: nome.
1: Dimmi.
2: Ah, ok. Avrete a me passato per capo che io ti volevo lasciare pagato la colazione.
1: E fai bene, e fai
2: no, però con il senno di poi non sapevo se tu quando scendi magari passi dal bar o tantomeno non potevo avvisarti stamattina in sera.
1: Non ti preoccupare, che lui rimane ammacciato, non ti preoccupare.
2: No, ma seriamente, tu sto passando,
1: ma tu ti fermi mai al parcheggio, là c'è il posteggio dei...
2: No, lo so, ma c'ho parte, no, ti dico la verità.
0: Sì, ma posso darti un consiglio? Ma invece di lasciare questi soldi per
1: colazione,
0: ma che ne so, investili in Bitcoin, la criptovaluta di Trump,
1: un Bitcoin.
0: Ma tu a un euro che puoi lasciare la cosa, prendi e fai un carosello, fai.
2: Ma posso parlare anche pure, ma piscina, voi lo sapete, no? Io vi voglio bene, io posso venire pure quando staccate di volta a barra tutti e due, dando il lavoro.
1: Non c'è problema, non ti preoccupare, ti vogliamo bene comunque.
2: Io vi voglio bene, ovviamente, ma lui dice, mi porto papà tu qua a Burtice, lascia tutti i casi.
1: No, troppo lontano pure. Vabbè, ciao Carmelina, ciao.
0: Quando
1: bello,
0: vuoi
1: ciao,
0: ti aspetto, ciao caro. Va bene, ci sono poi altri vocali da sentire al 342 00 00 100, e se volete dire la vostra 081 546 6873. Un po' i lavoretti che avete fatto quando eravate più piccoli, minorenni o studenti semplicemente, per arrotondare o per fare la fantomatica esperienza, no? Forse oggi
1: Posso guardare il pelo di un nonno che la paghetta così.
0: Certo, anche perché poi diciamo che è una filosofia un po' di famiglia, no? Quella che c'era la figura del padre che prendeva il figlio e ti mandava a fare qualche cosa. Che poi io l'ho sempre trovato una cazzimmata, perché
1: a me pagava lui per farlo a mezza lì.
0: Ma per te il concetto era diverso, perché si cercava di evitare di farti fare cattive frequentazioni, no? Lasciandoti disimpegnato.
1: Lavoro in nobilità. Marco, ti svegli presto la mattina, sei sotto must, porti rispetto, torni la sera a casa.
0: Secondo me questa filosofia è figlia di tutta una metodologia che poi ha devastato il mondo del lavoro oggi, cioè che tu ancora oggi ti trovi con certe filosofie, vedi,
1: disciplina, vedi
0: fatica.
1: Come sei venuto tu, non sei disciplinato, cioè,
0: ma io non sono disciplinato.
1: Ci vuole la disciplina.
0: La battaglia per i diritti non è disciplina, vabbè, disciplina. Siamo alla frutta, ragazzi. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Chi è?
0: Non ce
1: sì,
0: la fa.
1: Vabbè.
0: Ce la fai?
1: Non parlo, vai avanti, vai.
0: No, Zaccaria stava cercando di capire dai suoni che cosa stava succedendo.
1: Stiamo mangiando, secondo me.
3: Rosa, buongiorno. Alex Overtime da Napoli. Rosa, giusto ancora un buongiorno vocale. Allora, se vuoi essere risposto, sì. Un buongiorno, le manna via social.
0: Bravo,
1: per il fatto dei saluti, no,
0: entri in un bar, tagli il bar nella storia, scrivi buongiorno a tutti e vedi che ti rispondono.
1: No, ma la cosa che mi fa ridere è il terrore nella faccia di chi stai salutando, cioè tu saluti a uno e chi si guarda e dici ma non ci conosci, ma perché mi stai salutando, e vedi il terrore nella faccia.
0: Forse si pensano che cercherai qualcosa di
1: soldi. Ma pure nel mio palazzo vennero delle persone giù, no, che affittarono il locale giù, sai, i prezzi 4-5 là fuori, arrivai e dici buongiorno, così tal'ere, si guardavano fra di loro, guardavano a me, dice perché questi ci ha salutato, cioè,
0: ma chi è?
1: Ma proprio l'educazione la cortesia,
0: va bene, andiamo al telefono, pronto?
1: È caduto, vai.
0: Poi andiamo a vedere altri messaggi, sempre quelli che stanno arrivando al 342 00 00 100. Marco, quando sei al dolce fai un fischio, dice Enzo. Al momento siamo ancora alla frutta, per fortuna, dai. Buongiorno Marco, il carosello è un antico gioco equestre, il napoletano carusiello è quello che in italiano si chiama salvadanaio.
1: Glielo volevo dire pure io, lui insomma lo dice
0: o carusiello,
1: quelli là che parlano il napoletano italiano, cioè, di solito quei pomeresi, cose che vogliono parlare napoletano, parlano così. O carusiello, no, il carosello è quello là, insomma.
0: Ma non mi hai detto
1: carusiello, però no, non l'ha detto per ignoranza, l'ha detto perché sa, lo snob parla così, fa un carosello, così dice.
0: Vedi, se non deve sempre offendere,
1: come lo dite voi?
0: Come lo dite voi? Poi uno chiama Rattuso e chi lo si piglia collere, capito?
1: Si piglia collere, è una medaglia.
0: Vabbè, fermi là, che è meglio.
4: Rosa, mo passi un parumberto, mo paga pigliaia con la

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
1: Non è estate senza...
2: mare, tranquillità.
1: Le cene all'aperto.
2: Le angurie freschissime.
1: E le infradito?
2: Ma la cosa che proprio non può mancare...
1: è il sole.
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: andiamo a scoprire ancora che cosa ne pensate alla fine di questa prima ora, un po' dei lavoretti estivi, visto che da questa ricerca effettuata sembrerebbe che, a dispetto delle apparenze, le nuove generazioni siano abbastanza dedite al lavoro estivo, a un lavoretto.
1: Cioè, magari, la notizia è che ci eravamo fatti un'idea sbagliata di questi ragazzi. Sì.
0: Magari, ecco, hanno, alcuni di loro hanno trasportato questa attività lavorativa nel digitale, no? Che, ecco, forse dà meno un'idea di fatica, di lavoro, di
1: sembra lavoro,
0: di,
1: cioè.
0: Di, sì, di, sai, di manualità, manager, ecco, di manualità. Però, insomma, sono personalità che sfruttano comunque il tempo a loro disposizione.
1: A proposito dei social, ti ricordi in Australia che è stata la prima a togliere i social ai ragazzi, no? Che è stato un po' esempio per tutti quanti, hanno tolto i social ai sedicenni che non, yes. Così è stato ormai più di un annetto che hanno fatto questa cosa. E beh, è stato un vero e proprio flop. Per il proprio flop, perché praticamente dice che fra pseudonimi, nomi prestati ed altro, ragazzi, certo, hanno continuato a stare sui social. Quindi, ragazzi, non c'è sta niente da fare. Pure si facci da legge, non riusciamo a combattere la sta cosa. Pronto?
2: Buongiorno.
1: Qui sì, ciao bella.
2: Scusatemi se io mi chiamo sempre.
1: Non ti scusa sempre, sennò non chiama mai. Perché ti scusa?
2: Perché devi dare il buongiorno a questi ragazzi che ci fanno la
1: bravissima
2: compagnia.
1: È bravo. Scusa,
2: forse qualcuno dice, ma che non stai niente da fare?
1: Perché? Che te ne fai sabato?
2: Io voglio fare compagnia a voi e voi fate compagnia a noi.
1: Grazie.
2: Ma ognuno che dice ne vanno a faticare che si cai oggi.
1: Oggi pare che vanno a lavorare, uno su due, sta sempre a ricottare, 50% di ricotta.
2: Se non vanno a lavoro,
1: i cellulari
2: chi
1: su cazzo? Il
2: papà. Accrederete le serate che vanno a trascorrere in discoteca e cose da. Non sai che hanno faticato, secondo che.
1: Ma non lo so, perché pare che le discoteche stanno in crisi, pare che non vanno più a ballare qualcuno. Però,
2: però fanno buone.
1: Pare.
2: Stanno troppo stanchi qualcuno.
1: Non lo so, non ci piace la discoteca.
2: Senti, scusatemi, volevo fare un saluto al signor Franchini, che l'ho sentito. Un saluto, sì, a Marinella. E poi voglio dare saluto ai tassisti, ai camionisti, a
1: va
2: tutti
1: bene,
2: qua e tutte le persone che ci ascoltano, scusatemi.
0: Sì, però di ai tassisti e ai camionisti di rispettare il codice della strada, che a volte fanno cose un po'.
2: Sì, ecco
0: bravo, diglielo tu, che io non glielo posso dire, diglielo tu.
2: Devono stare attenti, devono guidare, insomma, non hanno fuori, insomma, devono stare attenti, devono ascoltare, però devono fare le cose con criteri, perché.
1: Ma per i camionisti, cioè, se tanto belli i camionisti, ma fa cazzate i camionisti, va bene. Non la dare a chi, facete che lo volete voi.
0: Ma io non ho detto niente, l'ha detto lei. Ciao cara, ciao. Allora, facciamo gli auguri ad Anna da parte di Mario, Brian e di Pio, il nostro mitico Pio. Anna, tantissimi auguri anche a te. Buongiorno ragazzi, io quando vado al lavoro vado a piedi a casa, sono circa 400 metri, ma ci impiego quasi 20 minuti, mi fermo vicino a tutte le attività e non ti dico le persone che incontro. La mia ragazza mi dice sempre, mamma tata fa, vabbè, insomma, è molto sociale, molto, cioè, ci mette una vita. Ci mette una vita a camminare, perché è a fare il tragitto, perché conosce tutti. Pronto?
3: Buongiorno, Maurizio da Pianura.
1: Ciao Maurizio. Ciao.
3: Allora, volevo prima, con un po' di ritardo, fare gli auguri a Marco per il suo matrimonio.
1: Grazie, caro.
3: Purtroppo non ho modo di ascoltarvi durante la settimana.
1: Oh.
3: Allora, io volevo invece parlare, perché qualcuno ha chiamato per il fatto della memoria, i bambini, che comunque, diciamo, questa bravura in tante cose.
1: Sì.
3: Io mi ricordo che quando ero piccolo, io, siccome, diciamo, ho frequentato una scuola dove, diciamo, comprendiva sia asilo, elementare e medie, quindi era, diciamo, una scuola. E mi ricordo che quando ero all'asilo, a me, io da piccolo, insomma, a me piaceva molto, molto cantare, un po', diciamo, animare un po' la situazione. Mm-hmm. E mi ricordo che la maestra dell'asilo mi faceva cantare sempre la canzone di Goldrake, perché, insomma, era difficile, soprattutto poi un bambino di 3 anni mangia libri di cibernetica, insalata di matematica, insomma, voglio dire,
1: sfida. Bella però.
3: Che cosa successe? In tutto questo, quando io passai in prima elementare, sì, un bel giorno venne l'insegnante dell'asilo e disse alla mia insegnante che io dovevo ritornare all'asilo, ma non perché non ero idoneo per la prima. Infatti, secondo me, sta cosa è capitata solo a me in Italia. o nel mondo, chissà, non so, non voglio peccare di presunzione, dissero perché non avevano trovato un bambino che praticamente, insomma, era bravo ad animare, diciamo, gli altri bambini. Cioè, loro che erano i maestri non sapevano fa. Ed io praticamente ci rimasi molto male, cioè, ma come? Cioè,
1: ma a te è capitato una... così? A me invece sta cosa che faccio di animare, mi è andata sempre contro, perché pigliavo sempre duio. Cioè, sto fatto che per esempio tu facevi le battute, e animavi la classe, che ti devo dire? Oppure mi interrogavano sui permessi sposi, io li raccontavo a modo mio, no?
0: Vabbè,
1: così due al tavolo.
0: Se raccontavi i permessi sposi a modo tuo, il due ci stava, perché non avevi...
1: Sì, ma io non sbagliavo, io la mettevo soltanto in maniera ironica. L'altra volta feci un tema e lo misi in tono ironico, così mi metteva due. Un'altra volta vicino alla lavagna.
3: Non ho capito chi tu eri portato per il teatro, capite chi il tuo problema?
1: No, proprio mi smorzavano proprio.
3: Quello che però nessuno capiva, capite chi
1: esatto,
3: il tuo problema?
1: Così per capire il talento dei propri alunni, va insomma. Un'altra volta andai vicino alla lavagna, se mi chiamò, cadde la penna a terra, e io dissi soltanto, ti giuro, non avevo intenzione di fare. Dissi, professoressa, è caduta la penna. La classe, una grande rasata, quasi l'applauso. Lei ridendo, vai cretino, vai a posto, due, insomma. E mi rimane, ha fatto buono, chi l'altro. Là tu c'è tutto andando opera fosse.
0: Vabbè, sai, però magari l'intenzione c'era. Ciao
1: Dio.
0: Caro, un bacio.
1: Ciao, amico. Ciao,
0: ragazzi, chiudiamo questa nostra prima ora. Ci sono le ultime notizie con Vincenzo Perna, poi il meteo e poi con noi fino alle 13.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittale subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Ben ritrovati da Vincenzo Perna in apertura. Ancora un omicidio nel cuore di Napoli nella notte. Intorno all'una gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in zona Porta Capuana per un uomo classe 93 attinto da un colpo d'arma da fuoco. La vittima è deceduta durante il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini. All'immediata ricostruzione dei fatti è emerso che l'uomo sarebbe stato colpito in circostanze ancora da accertare mentre viaggiava a bordo di uno scooter proprio in quella zona. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine per individuare i responsabili. Ancora cronaca, un ragazzo di 17 anni è stato fermato ieri dai carabinieri di Napoli a Ischia, ritenuto il responsabile del raggiro con cui il 27 giugno sono stati sottratti 11.000 euro in contanti e monili d'oro a un'anziana fingendosi un carabiniere. Il giovane di Orta di Atella è indagato per truffa aggravata ed è stato fermato in via Enea mentre cercava un'altra vittima. Un'altra persona infatti aveva già preparato in un pacchetto per un valore complessivo di 30.000 euro. Dallo smartphone sequestrato al minore è emersa una chat nella quale un interlocutore lo stava guidando passo dopo passo fino alla porta di casa della vittima designata. Sempre cronaca, i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 47enne legato a un clan camorristico. L'uomo è indagato per atti persecutori, lesioni, minacce e rapina aggravate dal metodo mafioso commesse nel quartiere napoletano di Fuorigrotta ai danni di un incensurato che ha avuto una relazione sentimentale con una donna vicina alla criminalità organizzata. La vicenda, iniziata nel 2023 e proseguita fino ad aprile di quest'anno, sarebbe stata caratterizzata da ripetute aggressioni e minacce di morte rivolte alla vittima con l'intento di costringerla ad abbandonare il quartiere. L'ultimo episodio è culminato poi in un'aggressione con rapina di un casco, convincendo l'uomo a lasciare l'Italia. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri sarà presentato alla stampa martedì 14 luglio a Napoli all'interno della prestigiosa cornice del Teatro San Carlo, location esclusiva individuata dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per inaugurare il nuovo corso tecnico e celebrare l'imminente centenario del club. Mondiali, passa a fatica l'Argentina che batte Capoverde 3-2 ai tempi supplementari ma grazie ad un'autorete. Completano i sedicesimi anche il passaggio del turno di Colombia ed Egitto che battono rispettivamente Ghana ed Australia, con quest'ultima eliminata dalla squadra di Salah ai calci di rigore. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
5: Kiss Kiss Napoli, meteo.
7: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone delle Azzorre sarà in espansione sul nostro territorio e dunque sulla Campania il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata con ampi spazi assolati e cieli sereni e tersi. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 33-35 gradi. Da segnalare il vento che soffierà sostenuto specialmente sulle zone costiere con mare nel complesso. Poco mosso, un po' di vento a tratti anche nelle aree interne. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: 4 luglio, tra le altre cose, giorno dell'indipendenza americana, e noi ci siamo con voi fino alle 13. C'è lui, lo sapete verde.
1: C'è anche lui, Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Simone Zagaria che sta curando magistralmente la parte tecnica. E seconda ora, altro giro di informazioni, di notizie, di curiosità.
1: Se parliamo delle carceri, parliamo della popolazione carceraria. In Italia, mo stavo vedendo una cosa che ti rimane turbato. Scusa un attimo, se trattino un attimo, eccolo qua. Ci sta questo qua, il business delle recensioni. Un detenuto su tre è in cella per droga. Così la stretta sulle sostanze alimentari in sovraffollamento e punisce i giovani per la cannabis. In Italia le carceri sono piene per
0: chi
1: spaccia la cannabis, praticamente chi la consuma, chi la spaccia. Ecco i dati, vi dico: al 31 dicembre 2025 i detenuti presenti negli istituti penitenziari erano 63.499, in aumento rispetto agli anni precedenti che erano 61.361, quindi sono aumentati di 2.000 e disperi. Di questi 13.000 risultano detenuti esclusivamente per violazione dell'articolo 73 del testo unico, che sarebbe detenzioni a fini di spaccio.
0: Ok. Va quindi bene. Grossi quantitativi di droga finalizzati alla vendita.
1: Insomma, c'è la modica quantità che comunque si va in galera, comunque oggi con la nuova regola, pure se ti fermano con 2 grammi di hashish, pure comunque stai passando i guai. Altri 6.807 si trovano in carcere per reati associati al 73 e 74 del codice per associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze. Mentre 1.000 persone, comunque alla fine il 34% della popolazione detenuta in Italia è per questi reati qua. Cioè, se si legalizzasse la cannabis avremmo quasi un terzo dei carcerati, anche di più, 34%, insomma, più di un terzo va fuori. Poi ho domandato,
0: a parte che sparisse quella là illegale, cioè quella che comunque poi vendita,
1: questa
0: tramite...
1: è la cannabis, cioè soprattutto cannabis, cioè non eroina, anfetamine, queste cose qua, è nata così. Stiamo parlando della cannabis, quasi 34%. Ho chiesto all'intelligenza artificiale: ma quanti detenuti per corruzione ci stanno in Italia? Cioè chi si fa corrompere, peculato, danni erariali, queste cose qua. E mi diceva l'intelligenza artificiale che erano, scusa un attimo, me la prendo, 4.000. Ho detto io: scusa, ma in Germania, per esempio, andiamo in un paese come la Germania, per corruzione, un paese che non si fa corrompere, per corruzione quanti ne sono? Sono 43.700 detenuti.
0: Quindi se è un pirla, se quindi, provi a fare la corruzione, dice, in Germania,
1: chi dice,
0: fondamentalmente.
1: Chi dice che l'Italia è un paese che si fa corrompere, non ha stronzato, perché ne teniamo in carcere solo 4.000, mentre la Germania, che sono corrotti, che ne tenono 43.700 in carcere.
0: Forse la
1: noi tenessimo ciò assai, no, Nuio?
0: Il dato va visto forse in una maniera diversa. Forse
1: vuoi
0: tu...
1: dire che non arrestiamo?
0: Probabilmente non quanto dovremmo.
1: Se tu dici
0: che prendi un dato certo, che la corruzione è elevatissima in Italia, probabilmente chiudiamo un po' più l'occhio su queste cose qua.
1: Più o meno è questo. Comunque, insomma, se si legalizzasse la droga in Italia, le droghe leggere, avremmo una popolazione carceraria minore. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Cosa? Buongiorno.
1: Ciao, bene.
2: Sempre da dire che arrestati, poi avrei quanto ancora stanno facendo comunque.
0: Si capisce una ceppa di niente. Metti
1: sì, dici
0: bene,
1: chi sta in carcere, chi sta fuori, che sta passando i guai, quindi sono ancora di più comunque.
2: Ma poi prima si sia fatti i saluti, i camionisti, i tassisti, Sanguini e Marinelli. Tu hanno salutato uno buono.
1: Ma che sono buono?
0: Sei una brutta persona.
1: Ma che cattiveria,
0: Pronto?
3: Eccomi, ragazzi. Buongiorno, buona mattinata.
0: Come stai?
3: Marco Rosario, a parte il caldo sto bene, però prometto, ve l'ho detto, che tornerò presto a cantare. Però sto bene, ragazzi, nonostante la calura. E poi devo dire una cosa, sento bene. Quando lei dice tornare, fa un tesorare anche per i non vedenti, perché altrimenti non si riesce a sentire tutto quello che aggiungi, annunci, tutto quello che dici, capito, Vincenzo? Mi raccomando,
0: va bene.
1: Ok, ciao amico. Ciao,
0: ciao Franchini, un bacio. Ciao. Ciao caro, ciao. Che poi leggevo invece un altro dato, paradossalmente, dove in Olanda, no? Famoso per avere la cannabis legale,
1: sì. Giusto?
0: Si vende e si produce moltissima cannabis illegalmente. Cioè c'è comunque poi un mercato illegale.
1: Il dato statistico è dove si è legalizzato è sceso il consumo. Tu capisci perché? Cioè dove è legalizzato discende il consumo, dove è illegale cresce il consumo. Proprio so. Dove non è proibito cala, dove è proibito,
0: proibito tira ragazzi, c'è poco
1: aumento.
0: Da...
1: Pronto?
4: Pronto.
1: Buongiorno.
4: Cioè, buongiorno ragazzi, ma voi vi siete dimenticati una cosa.
1: Cosa?
4: Hanno fatto una nuova legge che ci sta la modica quantità pure per la corruzione.
1: No. Sì, come l'ha proposta, no, sì. Hai ragione, hai ragione. L'ha proposta, sì. No, ne parlammo l'altra volta, ti ricordo, come c'è la modica quantità di droga, ci sta la modica quantità di corruzione, cioè quando la corruzione è poca, dovrebbe essere più.
4: 4.000, sono pure assai 4.000 che stanno in Italia.
1: Sì. Comunque ho sbagliato prima, non ci sono tutti questi in Germania, ne sono pure di meno di quelli italiani, se non erro. Vabbè, 081 546 6873, se volete potete intervenire in diretta. Prego Marco.
0: Nella cattolicissima Baviera la cannabis è stata in parte legalizzata, ci sono delle regole ben precise da seguire e io che vivo a Monaco di Baviera non mi sembra che il fenomeno del consumo sia peggiorato, anzi. Fabrizio da Munich.
1: No, ma se vedete, se fate una ricerca pure in internet, vedrete che pure in California, in questi paesi dove si è legalizzata la a noi è più un fatto morale, più un fatto di che non la legalizziamo più per un fatto morale che per un fatto pratico, in pratica. Però sai, fa più audience a dire noi abbiamo proibito, infatti è aumentata la popolazione carceraria perché con l'ultimo decreto che ha fatto la destra. Però sai, piace assai agli anziani, cioè, la legge contro la droga, allora sai, gli anziani dicono
0: questi debosciati drogati
1: allora ci appicciù assai a dire legalizziamo, che facciamo, ci troviamo tutto quanto.
0: Che bella parola, debosciato.
1: Debosciato,
0: è molto pronto. Bello, pronto.
5: Ciao Marco, sono Antonio.
0: Ciao Tom.
5: Il problema è loro mettono che chi non vuole legalizzare, in genere i politici in Italia lo fanno per dicendo che è una questione di salute, cioè praticamente la marijuana precisamente provoca dipendenza più del fumo. Non è vero, cioè chi l'ha studiato questa cosa, l'HTC, cioè il livello di principio attivo della pianta e delle piante che poi si produce quella sostanza da fumare, varia da specie a specie. E quindi è stato verificato, lo sanno tutti, che il fumo del fatto come si deve, con la giusta pianta, le giuste quantità di principio attivo.
1: Senti, ti posso fare una domanda che fa Giobbe Covatta, se non mi sbaglio. Sì, Giobbe Covatta fa un bello paragone, no? Giobbe Covatta dice: andate in qualsiasi pronto soccorso che avete, insomma, in qualsiasi paese, in qualsiasi città, andate in un pronto soccorso e domandate quanti ragazzi che sono entrati per coma etilico. Dici, quanti ragazzi sono andati per come etilico oppure per overdose di eroina e queste cose qua, e domandato quanti sono entrati per consumo eccessivo di cannabis, per esempio. Quando ne sono, vedete un attimo le statistiche, troverete come la cannabis zero e troverete come etilico ragazzi che sono entrati.
0: Ma non la combatti per questo,
1: però l'alcol è legale. Cioè, capì? Cioè, limitato, dice vabbè, non puoi guidare, che se che là. Però se io entro in un bar e voglio bere due grappe, me le bevo. E capì?
0: Però poi dopo allora, sei responsabile di quello delle conseguenze.
1: E se saresti pure responsabile con la cannabis, per esempio, no? Tu sei per la legalizzazione, Marco, penso, no?
0: Fatta sì. Bene, però.
1: Fatta, cioè, bene, fatta bene, una legalizzazione alla tedesca.
0: Il discorso qual è? È che se tu comunque fai uso di cannabis e ti si va ad alterare un po' comunque il sistema percettivo.
1: E c'è una bottiglia di vino. Come se stasera è sabato.
0: Come il vino.
1: Quanti di voi, maledetti, andrete a mangiare fuori e a bottiglia di vino si sa, scende sana sana.
0: Lo zio non deve guidare.
1: Vabbè, lo zio non deve guidare. Ma quando vi lasciate che la bella birra, gli vabbè, due birre rosse. Insomma,
0: dopo non devi guidare.
1: Lascia sto fatti qui, non puoi guidare. Allora, pure fatto, se ti fermi e ti faccio l'esame che hai fumato Spinel, comunque come adesso, ti ritiro la patente, come adesso, va bene? Come adesso. Se ti fermi e hai fumato, mi prendo la patente, va bene? Se ti fermi e hai bevuto, mi prendo la patente.
0: Sì.
1: È la stessa cosa. Uno è legale, nato no. Perché mo stasera io vado in un pub e ordino.
0: Perché al momento
1: ordino non ti contro così a cazzo.
0: Non sto andando a cazzo, ma non mi hai fatto manco parlare. Perché la cannabis purtroppo quando tu la
1: quindi
0: puoi
1: fare. Quindi non c'è per la legalizzazione tu.
0: No, ma molte volte le sostanze, tipo il fumo, la pietra di fumo, che è comunque poi composta da un sacco di monnezza, non è tutta cannabis.
1: Se sarebbe legale, la cannabis sarebbe più controllata.
0: Appunto, quando tu non ce l'hai controllata e quindi magari ti sballa di più, ti dà effetti peggiori, eccetera, illegale, eccetera, e là diventa illegale.
1: Se la trovi a piazza di fumo illegale, ci sta più il suo pericolo. Se la trovi nel coffee shop, insomma, che è controllato, fumo la cosa buona. Ma poi, insomma. Non trovo differenza
0: le risposte a caso, adesso non sono risposte a caso, cioè sono, è comunque una sostanza.
1: Sì, pure tu va a legalizzare
0: il coma etilico, poi è un ramo completamente diverso, perché tu teoricamente conosci te stesso, sai che se ti bevi una o le due birre che citavi magari sì, ti alteri, non devi guidare, devi fare attenzione, però non vai in coma etilico. I ragazzi che spesso purtroppo sono pure minorenni che vanno in coma etilico sono quelli che si sono sfasciati il cranio e che si sono bevuti l'ira di Dio. Anche là c'è un abuso poi potente del fattore alcolico.
1: Stiamo parlando di legalizzare o meno. Sì, caro, sì, sì. Sì, ciao, caro. Ciao, ciao.
0: Si capisce niente.
6: Ti sto preoccupando.
1: Di cosa?
6: Perché la pensi tutto questo, tutte quelle che dici, tutte io ne pensano come te.
1: Ah, pensi come me? Sì.
6: Sì. Mm.
1: Grazie, cioè, va bene, fa piacere, grazie. Ma non è che pensi come me, è logico, noi non lo facciamo per un fatto di morale, perché in Germania, in Spagna, non lo so,
0: però,
1: in Francia,
0: vediamo
1: ci sono questi paesi civili che l'hanno regolamentizzato,
0: però restiamo
1: regolarizzato, regolarizzato, non capisco perché in Italia no, è un fatto morale.
0: Dopo facciamo un attimo una pausa, poi dopo ti do dei dati sul fatto, sui motivi per cui nei Paesi Bassi comunque resta una fetta di illegalità legata alla cannabis, fermi lì.

0: storia è che poi andando un po' a studiare non è che è legalizzata la cannabis nei Paesi Bassi, ma è tollerata, segue comunque tutta una serie di cose legali anche a livello internazionale. Ma la cosa più curiosa è quella che comunque, nonostante sia tollerata e sia possibile acquistarla nei coffee shop, per superare comunque i vincoli e i limiti di questo acquisto esiste un mercato della porta di dietro molto fitto. Per esempio gli stranieri non possono acquistare nei coffee shop e allora in molte municipalità di confine, in base a restrizioni
1: locali, perché l'hanno restritto, perché per limitare il turismo che andava là a farsi le canne hanno fatto questa norma. Il vietare significa fare il mercato nero, e capi con
0: perché
1: me?
0: Poi,
1: cioè se vieto come quando negli anni 40 vietarono l'alcol negli Stati Uniti, si fece il mercato nero, se ne consumava di più. Il problema è quello che vietare crea il mercato nero.
0: Poi ci sta la questione che i prezzi sono più bassi e c'è l'evasione fiscale, quindi si guadagna di più, e poi c'è il limite dei 5 grammi a persona al giorno, e molti per superare questo limite e acquistarne di più poi vanno all'acquisto illegale, quello sulla porta di però qua sta anche alle persone, cioè nel senso che
1: comunque, insomma,
0: nel momento in cui tu hai la tolleranza
1: per te in Italia andrebbe regolarizzato come in Germania ad esempio. In Germania come si fa? Per esempio in Spagna, siamo in Europa, siamo nella civilissima Europa. Secondo me andrebbe legalizzata.
0: Per carità di Dio,
1: il 30%
0: non sono...
1: in più di detenuti.
0: Non credo però che vai a togliere tutto il 30%, perché anche se la vai a legalizzare o tollerare, a seconda del termine che vuoi utilizzare, probabilmente un mercato alternativo esisterebbe comunque. Quindi
1: tu dici che è proprio inutile legalizzare.
0: No, sto dicendo che ai fini del consumo potrebbe essere sicuramente un vantaggio, anche fiscale, eccetera. Dico forse non vai a togliere tutto il 30% di spacciatori di cannabis 20. Dalle carceri. 5, 7.
1: Secondo me. Se lo dici tu come esperto.
0: Secondo me sono meno.
1: Se me lo dici tu ti credo.
0: Resterebbe.
1: Come esperto ti sto un cazzo di.
0: Scusami.
1: Se mi sono esperto di indagini.
0: Tu sulla base di cosa dici 20?
1: Prendo i dati internazionali, prendo per esempio in Germania quando si è legalizzato, quanto c'è stato il calo in California, quanto c'è stato il calo
0: di persone carcerate?
1: No, il calo proprio di consumo.
0: Lascia stare il calo di consumo, quello di quelli là che finiscono in carcere. Parlando di quelli che finiscono in carcere.
1: Sono d'accordissimo. Allora 081 546 6873,
0: perché si blocca alle volte.
1: Dopo, perché siamo 38 secondi, penso che...
0: Ci fermiamo un attimo,
1: ci
0: ragazzi,
1: un attimo.
0: Dite la vostra, 342-00-00100.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona, in favore della Fondazione Puppi, per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
6: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Andiamo a vedere i messaggi 342 00 00 100. Allora, fanno più morti su strada chi beve e chi fuma. Legalizziamola, e qui anche siamo d'accordo. Ciao Enzo, Neustadt Baviera, devono legalizzare il fentanyl così non ci serve Putin, virgola, scherzo ovviamente. Avete letto di quel furto in ospedale di fentanyl molto grave, tra le altre cose, esatto. 80 dosi, su cui ce ne puoi fare 20.000 poi di dosi di droga, vabbè, ma questo è proprio tutto un altro argomento. 081-546-6873, pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto, mi senti Marco?
0: Sì, eccoci.
1: Ciao, buongiorno, Vittorio Taravello.
0: Ciao Vittorio, come stai?
1: Una bomba, oggi una bellissima giornata, anche un po' di venticello, si sta benissimo.
0: Ringraziamo.
2: Non è che te l'hai fumata, bomba, no?
1: Ma Stefano, ogni tanto sì. Io
2: poi diceva, sentiva la voce, sentiva la voce.
0: È arrivato la Roma, è arrivato.
1: Guarda, sento.
2: Dici, dici.
1: No, Marco, non so se tu hai mai fatto uso di queste sostanze.
2: Ma in penso proprio.

0: problemi, ma non ne vedo secondo me a molti, sono altri gli allenatori che possono farti perdere l'estate.
1: Sì, sì, questo è vero, anche, ma basta pensare insomma alla recente storia proprio di Massimiliano Allegri. La vera curiosità, poi, adesso a prescindere da quella che sarà la conferenza stampa di presentazione, no, Gaetano, è capire anche quali saranno i giocatori cardine di quella che sarà l'idea di calcio di Massimiliano Allegri, che inizieremo a intravedere in quel di Maro. Se tu dovessi sbilanciarti in questo momento, quale credi che saranno i giocatori al centro del progetto di Max Allegri? Perché insomma, ad oggi, se vediamo la rosa del Napoli, è una rosa enorme che dovrà essere in qualche modo poi snellita da Giovanni Manna, ma ci sono secondo te dei giocatori in questa rosa che già da oggi saranno imprescindibili per Max Allegri?
0: Guarda, una cosa che mi piace di questi allenatori, che hanno una caratteristica nel loro DNA, andare subito a puntare sul centrocampo. Quando ancora era a Milano e non si paventava la separazione, lui aveva già chiesto la possibilità di avere Lobotka, aveva già chiesto la possibilità di capire come rinforzare il suo centrocampo, voleva quel giocatore del Bayern Monaco, purtroppo non arriverà di un anno, non mi ricordo il nome, Gutierrez, una cosa del genere, sì. Cioè sono quelli che vanno a puntellare la linea di mediana in modo importante. Quindi io mi auguro, oltre ce l'ha fatto col Napoli, perché ha fatto capire che Rabiot non gli dispiacerebbe, e non solo perché un suo livello se l'è portato da altre parti, proprio perché Rabiot, qua se bisogna decidere chi è il centrocampo migliore del campionato del mondo in questo momento, secondo me non si fa fatica a indicare Rabiot e pochi altri. Quindi questa è una cosa che mi piace moltissimo, che bada alla sostanza, all'equilibrio, ed è fondamentale. I giocatori che faranno il caso di Allegri sono quelli che comunque assicurano la capacità di essere in campo, di interdire, di essere duttili, cioè di saper fare sia l'una che l'altra fase. E secondo me, partendo dallo so il portiere, Sacarella del portiere a me mi convince poco, penso che Allegri ci abbia poco dentro come, diciamo, come gol. Però i tipi come Di Lorenzo, i tipi come Rachmani, i tipi come Lobotka, Frato, ma neanche ne dobbiamo parlare, io mi stupirei se non mi stupirei se lui chiedesse l'incedibilità di Anguissa, non mi stupirei proprio. Poi comunque anche in attacco gente posta come Politano, che sono gente capace di fare, ti ripeto, le due fasi, e quindi avere uno chassis in Napoli dove andare in campo, gestire la partita e poi fare quello che deve fare. E questa è una cosa che mi rassicura molto, perché ho visto anche altri allenatori che si buttano su nomi farfalline, fantasisti, goleador e via discorrendo, a volte anche certi direttori lo fanno e poi dopo si pagano le conseguenze.
1: Edano, non ti appassionerà, però la domanda sul portiere te la devo fare in questo momento, perché insomma, se è vero come è vero che Alex Meret sembra essere destinato a riprendere i gradi di titolare la porta del Napoli, con Milinkovic-Savic invece che appare in uscita, si fanno diversi nomi, no, per la porta del Napoli, si parla di Vicario, di Kovar e ovviamente nome che abbiamo dato negli ultimi giorni, Juan Musso, che è quello sicuramente più vicino e tra l'altro conosce bene il campionato italiano e farebbe anche senza problemi l'alternativa ad Alex Meret. Se ti devo chiedere un nome di alternativa a Meret, su chi punteresti?
0: No, non mi devi chiedere un nome, ma mi devi chiedere una versione, perché io sono cattivo dietrologo, e non sto scherzando, sono cattivo, sono dietrologo, sono attento, vedo un po' insomma le cose come stanno.
1: Vai,
0: la versione è questa. Secondo me bisogna far rientrare un italiano in Italia, che l'anno scorso al Tottenham ha fatto fasi alterne bene, altri molto molto molto male. Bisogna farlo rientrare in Italia, e c'è chi per lui ha capacità di poterlo fare, soprattutto a Napoli, per dove lavora, e magari se lo piglia la Juventus risolve il problema lo stesso. Però bisogna far rientrare assolutamente un portiere italiano in Italia, e quindi non si va da Meret, perché comunque Meret sa, là c'è la situazione Meret, c'è un procuratore che può risolvere anche un altro problema importante nell'ambito della rosa come Lukaku, e quindi si prende questo Milinkovic-Savic, che quest'anno, l'anno scorso, si è fatto 4-5 autogol, ha fatto 7-8 papri, ha fatto perdere 15 punti al Napoli in porta, lo si prende e lo si manda a quel paese. Questa cosa mi fa male, non perché io tifi per Milinkovic-Savic, ma è una questione di giustizia, così come quando insomma Meret stava in difficoltà, qualche ruccio l'aveva fatto, la gente no, il portiere dello scudetto, ok, mi sta bene, è un bravo ragazzo, ok, mi sta bene, ma Milinkovic-Savic non mi risulta che va a fare rapine, non mi risulta che stava nel cavo della banca al Vomero,
1: ci mancherebbe, non fa il basista,
0: e quindi mi sembra una cosa un poco campata in aria, e quindi secondo me Allegri c'entra poco o niente in questa situazione. Spero che alla fine comunque, se gli sta bene Vicario, se lo tenga, però è una situazione veramente mi ha stupito.
1: in negativo, però, da quello che

0: che senso?
1: Sì, ma stupito in negativo, perché queste cose io gliele ho fatto la gavetta, non si facevano neanche quando stavo sui campi vicino Castellammare e così.
0: Bene, bene, bene. Gaetano, ti faccio l'ultimissima prima di salutarti, perché insomma sulla questione portiere sei stato assolutamente chiaro e limpido come sempre, però ci sono delle priorità in questo momento per il mercato del Napoli, al netto di Ghile e Calaili che sembrano ormai sfumati e al netto delle cessioni che Manna ha ribadito essere in questo momento cruciali per il Napoli, anche per liberare quelli che sono poi gli slot in lista che serviranno, io ti chiedo delle priorità secondo me per questo Napoli. Abbiamo parlato di Rabiot, però credo che si parli poco anche dell'alternativa a Giovanni Di Lorenzo, e trovare un'alternativa tatticamente idonea a Di Lorenzo secondo me è una cosa estremamente difficile per quello che fa Di Lorenzo in entrambe le fasi.
1: Sì, sono d'accordo con te, però là va detto anche un'altra cosa, che bisogna, penso che lei che già lo sappia, capire se vuole giocare a 4 o a 3, certo. Però ciò non toglie che o giochi a 4 o giochi a 3, comunque lì un altro esterno ci vuole, perché a destra non ne abbiamo, mentre invece a sinistra sono strafelice di averne 4, se vogliamo 3 di sicuro. Oliveira, guai che mi tocca Oliveira, stesso discorso degli altri interditori.
0: Ma lo preferisci esterno tra i centrali di difesa tu Oliveira?
1: No, Oliveira è un esterno, si viene adattato a centro, a volte fa bene, a Montiel l'ha fatto male, però è un esterno di difesa e ci ha fatto vincere il campionato con Conte, perché quando è mancato lui si sono riballati un po' i sorci rossi a centrocampo quando andava a dare la mano lui. Abbiamo Oliveira a sinistra, abbiamo Gutierrez che è un mezzo Oliveira per quanto riguarda interdizione, ma ha piedi più buoni, e poi ci sta Spinazzola che soprattutto i piedi difende poco e sta lì sulla sinistra. Inoltre non so se resta Lang, c'è pure Santos a sinistra, c'è una varietà di giocatori che puoi assemblare a seconda dell'avversario del gioco che vuoi fare, che abbia a destra non c'è molto. Io penso che chi deve andare a coadiuvare Di Lorenzo è la caratteristica dell'israeliano, mi dispiace che è saltata, perché è uno bravo nell'interdizione, un elemento che Di Lorenzo insomma a volte, soprattutto negli ultimi anni, un po' ha lasciato a desiderare. Però se facessimo il calcolo dei punti nati sull'asse a destra grazie a Di Lorenzo e Politano, soprattutto sì, di Lorenzo e i suoi inserimenti, avremmo una caterva di punti che ci potrebbe vincere altri due scudetti. Quindi serve uno esterno lì, gradualmente posizionarlo in quella posizione, senza che De Lorenzi poi lo metta in naftalina, ma che comunque si inizia anche un turnover in quella situazione.
0: Assolutamente sì, ma anche questa un po' è la difficoltà, sai, del mercato, no, Gaetano, di cui stiamo disquisendo, perché è ovvio che il Napoli deve trovare in questo momento delle soluzioni per l'immediato, ma inevitabilmente devi trovare anche un'ossatura che poi ti consenta di fare cose importanti nei prossimi anni, perché il Napoli, al netto di quello che poi succederà con Massimiliano Allegri, credo sia giunto anche un po' al punto di dover pensare ad un ricambio generazionale di calciatori che qui a Napoli hanno fatto. Tu non sei d'accordo su questo?
1: Ascoltami, non sul fatto del discorso generazionale, sono d'accordo con te, bisogna...
0: No, ma non di cedere in questo momento di Lorenzo e Politano, trovare calciatori che li affiancano e che possano poi diventare i futuri di Lorenzo, Politano, Anghissalo, Botka, questo è il discorso che faccio io.
1: Sì, su questo sono d'accordo, assolutamente, su questo sono d'accordo, devi acquistare... Non vai a acquistare altri di 30, 31, a meno che non ti faccia una differenza, perché anche se compri uno di 30, 31 anni e gli fai un discorso triennale, questi a 32, 33, 34 già, questi giocano comunque alla grande, perché non si è vecchi a quell'età. Il discorso del ricambio generazionale, sono d'accordo con te su questo fatto, che comunque vai a prendere giovani che poi dopo devono servirti quando gradualmente, quando davvero sono spompati come un limone, vanno a salutare, vanno in Arabia dove vogliono loro e li ringraziano perché sono serviti alla causa. Io invece vedo che proprio questo ricorso generazionale, via discorrendo, ci vuole far perdere delle pedine che sono dei pilastri ad oggi e possono essere dei pilastri nel Napoli dell'anno prossimo, perché noi diciamo ragazzi stiamo attenti perché questa squadra è competitiva, basta aggiustarla, è competitiva, ma se non sposti i pilastri e già ce ne sta uno mancante al centrocampo, certo. E poi vai a spostare i pilastri, qualcuno lo vuoi a vendere e questo così non è più competitiva, ma ti devi arrangiare, quindi bisogna stare attenti. Poi quando si dice c'è una pletora di persone da vendere, è verissimo, ma sono tutte persone che non rientrano nei piani di quest'anno, i Lindstrom, i Gonge, quei nomi di aiuto che non mi ricordo la vecchia
0: età. Ah, Kajust, Lindstrom, ne tornano tantissimi.
1: Quindi lì è quella che va assolutamente liberata, certo. Anche perché da poco si libera. Però tutti il resto attorno, tranne Mazzocchi, io venderei anche Gilmour, qualcun altro, quelli sono giocatori che stanno sul mercato e quindi certo. O li vendi o non li vendi, ma sono utili alla causa.
0: Giusto, giusto. Caro Gaetano, ci siamo fatti una bella chiacchierata. Ti auguro un buon weekend e alla prossima. Grazie sempre.
1: Ciao ragazzi, buon fine settimana anche a te.
0: Grazie, ciao. Grazie mille a Gaetano Imparato. Noi tra un poco ci fermiamo, poi ci saranno ovviamente gli highlights, l'informazione con Gianluca Miranda. Voglio anche leggere qualche messaggio in questo momento su WhatsApp che sta arrivando. Scrive per esempio Carmine, mi dice: mi aiuti a capire perché la Roma, che doveva fare 60 milioni di plusvalenza, non le ha fatte. Non ho capito qui se è scritto sta prendendo calciatori importanti e il Napoli no. A me non risulta che la Roma in questo momento stia prendendo calciatori importanti, anzi la Roma sta trattando i rinnovi di Dybala e Pellegrini, che in questo momento non sono giocatori alla Roma perché sono svincolati. Quindi io tendo, Carmine, lo dico a te, lo dico a tutti, a guardare, anzi un consiglio che do a voi: guardate poco quello che fanno le altre, perché poi in estate, quando si fa il mercato, si dice sempre che una determinata squadra ha fatto un gran mercato, e poi la realtà dei fatti, il campo poi ti smentisce. È successo anche recentemente alla stessa Roma, che secondo me invece nell'ultima stagione ha fatto davvero grandi cose con Gasperini. Questo per dire cosa? Che se vuoi guardare, allargare il discorso alle altre squadre, la Juventus è alle prese con le cessioni, deve capire che cosa fare con il centravanti, ha perso Vlahovic a zero e deve fare altri acquisti e cessioni. In questo momento è bloccata anche la Juventus. Il Milan è l'unica squadra insieme al Como che ha fatto degli acquisti, ma dovrà fare delle cessioni, una su tutte è quella di Leao, e pare che vogliano vendere anche Pulisic. L'Inter era andato su Palestra, ha perso Dumfries e in questo momento sta trattando Calahiri, ma ancora non lo ha chiuso. Se vedi tutte le altre, il Como ha ripreso e ha speso, ma perché lì c'è anche una situazione economica effettivamente diversa, e si è ripresa senza batter ciglio Nico Paz. E a me, francamente, io continuo a dirlo, occhio al progetto Como, perché il progetto Como in termini economici è un progetto che può crescere ancora tantissimo. E non chiamiamola favola, perché non è una favola, il Como è una realtà del calcio italiano ed è una realtà, è una potenza economica il Como. Se vediamo le altre, è l'Atalanta, è vero, ha preso Maurizio Sarri, però sul mercato deve ancora muoversi, volevano prendere Ghila e alla fine andrà al Milan, stanno chiudendo per Gaetano, ma stanno facendo comunque altre riflessioni ed altre cessioni. Quindi in generale, caro Carmine, per concludere il discorso, vedi che, e lo parlavamo con Paolo Paganini prima, il mercato di luglio con il mondiale in genere tendenzialmente resta un po' bloccato. Quindi non facciamoci prendere dal panico per quello che succederà. Il Napoli ha le idee chiare, estremamente chiare, su quello che il mercato. Allegri si è appena insediato, nemmeno ancora in campo per valutare quella che è una rosa comunque profondissima ed importante, che negli ultimi due anni ha portato uno scudetto, una supercoppa e due qualificazioni in Champions League. Quindi ragazzi, il messaggio che vi voglio dare è: niente allarmismi, facciamo lavorare il Napoli, vedremo poi quello che succederà. Non vengono Ghila e Calahiri, vedremo il Napoli su quale profili andrà, perché magari Brescianini, Docet, il Napoli può tirare fuori il coniglio dal cilindro. Detto questo, noi ci fermiamo, giusto un minuto di pubblicità, un disco, e torniamo poi con i saluti finali di Radio Gol del sabato.
2: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
3: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
4: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta essere Deco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Salida del vuelo con destino alla

0: Siamo giunti ai saluti finali dell'edizione odierna di Radio Gold del sabato. Grazie come sempre al nostro Nello Iorio in regia, Flavio Esposito invece per quanto riguarda la regia video, a Gianluca Miranda in redazione e a Vincenzo Perna. Da Riccardo Catapano come sempre è tutto, ma come ogni puntata di Radio Gold noi vi lasciamo rimostrandovi i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: È una scelta non solo comprensibile ma anche secondo me obbligata alla luce degli allenatori che erano sul piatto, perché al di là delle bufale che sono state un po' diffuse, no? Addirittura a un certo momento si parlava di Guardiola, di Klopp, ma quella fa parte del fantasy, e gli allenatori che erano sul mercato per poter sostituire Conte, per poter prendere un'eredità così pesante, non erano tantissimi, e tra quelli a disposizione, pur non essendo Allegri uno dei miei favoriti, diciamo così, in assoluto, Allegri era decisamente il migliore. Un tecnico d'esperienza, un tecnico abituato a vincere, un tecnico abituato a tenere il timone in grandi club, che non è la stessa cosa che provenire da una realtà più piccola. E quindi da questo punto di vista c'è la curiosità, c'è la voglia, credo, di Allegri anche di rilanciarsi dopo la prima vera stagione negativa del suo percorso da allenatore, perché poi va ricordato che Allegri è stato il protagonista di 5 scudetti consecutivi con la Juventus, uno scudetto col Milan, 2 finali di Champions League, però anche nel secondo periodo alla Juventus, tutto sommato, solo in un anno ha fallito la qualificazione in Champions League, ma era l'anno in cui la Juventus fu penalizzata, perché sul campo la qualificazione era stata trovata. Siccome il Napoli, come tutte le squadre di vertice, ha un obiettivo primario, che è quello di qualificarsi alla Champions League, credo che De Laurentiis abbia fatto questo ragionamento. Dopodiché è chiaro che dovrà parlare il campo, e io mi auguro che arrivi prima possibile questo discorso del campo.
0: Assolutamente sì, Enrico, sì.
2: Se ne fanno sempre troppo, anche adesso i primi discorsi della campagna acquisti. No, per carità, se non arrivasse Ghila sarebbe sicuramente piccolo sbacco per il Napoli, perché Ghila è un giocatore che è stato seguito, monitorato, a Roma già da tempo si diceva che l'accordo col giocatore del Napoli dovesse essere raggiunto. Però è anche chiaro che certe operazioni di mercato riescono e certe altre possono andare in buca. Però a Napoli è bellissimo il fatto che l'anno scorso si criticava il fatto che Conte aveva preteso di avere i giocatori subito al ritiro, che poi è il modus operandi corretto per ogni società, perché poi questi allenatori, se non li allenano in ritiro, quando li possono allenare?
0: Certo.
2: Visto che poi da settembre in poi si gioca sempre, praticamente ogni 3 giorni. Adesso si critica il fatto che Napoli, magari per fare delle valutazioni di mercato anche riguardo a quella che è la rosa extra large, ha bisogno probabilmente che Allegri dia delle valutazioni, e quindi il prima vendere e poi acquistare è quasi diventato un mantra. Insomma, mettiamoci anche un po' d'accordo però su certe situazioni.
3: Sicuramente dovrà essere un Napoli di alta classifica, un Napoli composto da giocatori vecchi, giocatori, ma anche qualche nuovo giocatore che possa andare a riempire quei vuoti che magari da qui al ritiro possono venire a mancare. Perciò Spalletti, io penso che la proprietà, quando prende sotto contratto uno come Spalletti, deve sapere che un allenatore è un vincente e vuol vincere. Perciò la squadra deve essere allestita, deve essere competitiva, e lui chiede queste cose qui. Penso che anche il presidente sia della stessa linea.
4: Ma sì, come è stato negli anni scorsi. Napoli è una squadra forte, ha acquisito anche uno status che non aveva. Ora è fra le prime, le grandi nel campionato stabilmente. I 2 scudetti in 3 anni sono lì a dimostrarlo. Quindi il Napoli parte fra i favoriti con l'Inter, probabilmente anche quest'anno saranno le prime 2 ai nati di partenza, dirai chi lo vince lo scudetto, una fra il Napoli e l'Inter, almeno per quello che sta succedendo, perché sono progetti calcistici molto più maturi, molto più avanti, ma ti dico indipendentemente dall'allenatore. Ora, cosa può portare uno come Allegri, uno che ha grande esperienza, un vincente, grande carisma? Può essere quello che in un momento in cui non puoi fare grandi cose sul mercato mercato non deve rivoluzionare, ma deve normalizzare, deve recuperare tutte le risorse, deve farle rendere al meglio. Quello che poi Allegri ha fatto in quasi tutti gli spogliatoi dove è stato. Non è un allenatore che arriva e ti dice voglio 6-7 giocatori nuovi, modello Conte, tanto per capirci, più adatti al mio tipo di calcio e quant'altro. È Allegri che adatta i giocatori, quelli che ha, al calcio che vuole fare, che è un calcio più basico, se vuoi. Non entro nella discussione, può piacere o non piacere, questo io lo lascio sempre all'analisi individuale, certo. alla sensibilità individuale. Per me il calcio è bello comunque sia, basta che sia organizzato, che porti risultati, che sia contropiedista, che sia giochista, non mi interessa. E le squadre di Allegri comunque, anche con questi principi di gioco, magari blocco più basso, più spazi in avanti, contropiede, in certi periodi della sua carriera, in certi momenti hanno prodotto anche grandi emozioni e grandissimi risultati, soprattutto negli anni della Juventus, lo sappiamo. Ma anche quest'anno, guarda, se non avesse avuto il vento contro, se nel cuore della società Milan non ci fosse stata gente come Ibrahimovic che gli ha messo contro la squadra, comunque Allegri l'obiettivo Champions l'avrebbe sicuramente, a un certo punto, anzi, a un certo punto poteva anche contendere lo scudetto all'Inter, lo ricorderete, la famosa partita con la Lazio. Quindi ti voglio dire che il suo Allegri lo fa sempre e lo farà anche a Napoli, ottimizzando tutte le risorse che trova, che ha un organico con grandi giocatori.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Gianluca Miranda. In apertura, agguato mortale nella notte nel centro di Napoli, un uomo di 32 anni, Alessandro Grivano, è stato ucciso con un colpo di pistola mentre era a bordo di uno scooter. L'episodio si è verificato intorno all'1 in piazza Sant'Anna Capuana, non lontano dalla stazione ferroviaria centrale di piazza Garibaldi. L'uomo era noto alle forze dell'ordine per piccoli precedenti, ma non risulta legato a cartelli criminali della zona. Sono in corso le indagini della squadra mobile della questura, che sta scaglionando anche la vita privata della vittima. Ancora cronaca, i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 47enne legato a un clan camorristico. L'uomo indagato per atti persecutori, lesioni, minacce e rapine aggravate dal metodo mafioso commesse nel quartiere napoletano di Fuorigrotta ai danni di un incensurato che ha avuto una relazione sentimentale con una donna vicina alla criminalità organizzata. La vicenda, iniziata nel 2023 e proseguita fino ad aprile di quest'anno, sarebbe stata caratterizzata da ripetute aggressioni e minacce di morte rivolte alla vittima con l'intento di costringerla ad abbandonare il quartiere. L'ultimo episodio è culminato in un'aggressione con rapina di un casco, convincendo l'uomo a lasciare l'Italia. Sempre cronaca, un uomo di 81 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da una Vespa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme ad un familiare di 50 anni. L'incidente è avvenuto ad Agropoli, in provincia di Salerno, nella zona della Fornace. Secondo una prima ricostruzione, un'automobile si era fermata per consentire ai due pedoni di attraversare. In quel momento però la Vespa avrebbe superato il veicolo fermo, investendo entrambi. L'81enne nella caduta ha battuto la testa sull'asfalto ed è quello che ha riportato le conseguenze più gravi, ferito anche il familiare di 50 anni. L'investitore si è fermato dopo l'incidente, la sua posizione al vaglio della Polizia Municipale di Agropoli. La chiusura con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri sarà presentato alla stampa martedì 14 luglio a Napoli, all'interno della prestigiosa cornice del Teatro San Carlo, location esclusiva individuata dal presidente Aurelio De Laurentiis per inaugurare il nuovo corso tecnico e celebrare l'imminente centenario del club. I mondiali, passa ma a fatica l'Argentina che batte Capo Verde 3-2 ai tempi supplementari grazie ad un'autorete. Completano i sedicesimi anche il passaggio del turno di Colombia ed Egitto, che battono rispettivamente Ghana e Australia, con quest'ultima eliminata dalla squadra di Salah ai calci di rigore. Stasera i primi due ottavi di finale, Canada-Marocco e Paraguay-Francia. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'ascolto.

0: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
1: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
2: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
1: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
2: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! Lello e Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
3: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Kiss Kiss Napoli. State ascoltando Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli. Kiss Kiss Napoli.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

dischi s Napoli. State ascoltando Legendary Dance, Kiss Kiss Napoli.

0: puedes saludarla.
1: Sí, saludo. Yo me acuerdo que ella vino cuando yo, en mis inicios de disc jockey en el 90, con el 89, estaba el Tropicana de Cuba. También trabajaba Vidalina, estaba en ese Tropicana de Cuba, estaba Lorenzo. Lorenzo e stava Alberto Valdés.
0: Ho tanti artisti importanti che poi si sono trasferiti in Italia. Ma ne approfittiamo per salutare tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, tutti i cubani, tutti i portoricani, dominicani, venezuelani, tutto il mondo, no? Che ascolta Momento Latino.
1: Sì, alla gente bella di Latinoamérica. E nos vamos con la posizione numero 7 con Barcelona.
0: Una

0: caldo. Abbiamo l'aria condizionata, chiaramente siamo freschi, vado, ventilati, però tra poco davanti a noi abbiamo questa bellissima spiaggia piena di turisti che arrivano da tutte le parti del mondo, questo mare azzurro che chiaramente ci porta un po' a fare un piccolo tuffo lì.
1: Dove la playa?

0: fare. Io veramente, ragazzi, farò un piccolo tuffo qui in questo oceano atlantico, che oggi c'è un mare bellissimo.
1: Sì, sì, calmo, calmo.
0: Calmo, senza squali. Hai visto gli squali?
1: Sì, oggi non hai.
0: Senza squali, oggi non hai. Andiamo avanti con la classifica latina, siamo arrivati alla numero 5.
1: Vamos con Tequín della musica urbana Daddy Yankee junto all'argentino Bizarrap con musica sección

0: Bizarrap, insomma, belle cose, no? Questo ragazzo, questo DJ sta preparando delle
1: argentino,
0: molto belle, delle basi molto belle, chiaramente poi cantate, ragazzi,
1: da un DJ produttor.
0: Ecco, però cantate poi da Dianchi, cantati da Shakira, insomma, non è che sta cantando un artista così, insomma è molto più facile, insomma, entrare in un mercato a livello mondiale. Andiamo avanti al momento latino, siamo arrivati alla numero 4
1: con Maiten, con questa ricca baciata.

0: napoletano, io le dice ah, buonazza.
1: Buonazza, questo è un po' in romano, chiaramente, non tanto in napoletano. Va bene, ragazzi, ma andiamo avanti con Momento Latino, noi siamo quasi alla fine, infatti siamo arrivati alla numero 3, dove troviamo il grandissimo Marc Anthony insieme a Nati Peluso.
0: Como el idilio.

0: Bellissima questa canzone di Marc Anthony e Nati Peluso, una delle canzoni, non è una delle mie preferite, però insomma è una delle canzoni che sta funzionando moltissimo sui social, sui streaming, poi non per caso la canta Marc Anthony ed è un personaggio di primissimo livello a livello mondiale.
1: Claro, sì, tutto quello che hace Marc Anthony, come si può dire, è oro.
0: Andiamo avanti, numero 2 c'è il ritorno di Tito Nieves.
1: Con Bailemos!

0: il Pavarotti della salsa torna con tanti chili in meno, perché l'abbiamo visto molto dimagrito.
1: Quando a su epoca lo chiamavano il gordito della salsa, ahorita io lo chiamo il flaco della salsa.
0: Tito Nieves, direttamente da Puerto Rico. Lo incontrai a Puerto Rico tantissimi anni fa, lo incontrai in un hotel che stava giocando alla slot machine, stavo lì fermo. No,
1: bellissima persona, io también lo conocí muy humilde.
0: Molto,
1: bella persona.
0: Ma sono tutti molto umili, grandi artisti.

0: in tour, anzi già sono in tour in tutti gli Stati Uniti, torneranno anche, arriveranno anche in Italia, quindi faranno Milano e Napoli.
1: Sì, in Europa mi pare che empieza il tour a fine di giugno.
0: Quindi troveremo anche questi due grandi artisti della Baciata, chiaramente un concerto da non perdere. E quindi chiaramente, ragazzi, con questa canzone Ai San Miguel abbiamo chiuso Momento Latino Hits.
1: Hasta luego, hasta la prossima, e sigan in sintonia con Radio Kiss Kiss.